dalla luce del suo segno, ma ne andiamo a piacere, ma andiamo a piacere, ma io lo trovo, mamma mia. Oh, ma se fai io.

Chuta. Chuta. Chuta, pai. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta. Chuta